sento che non ti saprò mai perdere, perché non ti potrò mai lasciare per cercare il mondo.

0: Mistério Sul.
1: Sei connesso Stereo sul radio, superando il paese di Itaio, Minas, Brasile. Stereo sul musica nella tua vita.